0: popolare,
1: popolare,
0: popolare,
1: popolare,
0: ritmo italiano,
1: popolare,
0: popolare, popolare.